Ora che vuoi che ti dica? E cosa vuoi se tutto sai? E non esistere.

que en el sol mi credo ancor. Lo tramo poco del destino, a Portofino, ma credo il cuore, nel dolce incanto del mattino.

credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me.